0: avec RCF Notre-Dame, partez en tournée grâce à l'été des festivals. Chaque jour, à 16h, la parole est donnée aux directeurs et directrices de festivals et à ceux qui font vivre la musique en France et en Belgique. Une heure pour découvrir la programmation et vous immerger dans des univers musicaux riches et variés. L'été des festivals, c'est du lundi au vendredi à 16h. Chaque week-end, le Béaba du christianisme vous fait redécouvrir les fondements de la religion chrétienne. Pauline de Torsiac nous éclaire sur les traditions, les offices, les sacrements des premières communautés à nos jours. Le Béaba du christianisme, c'est chaque samedi.
1: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
3: Affistemo a Santibo de Marli, che si può chiamare in denno Teobaldo, come in latino. È nato di a famiglia di Montmorency, era o figliolo maio di Bouchard prima di Marli, e a sua mamma era a bisfigliola del re Luigi VI. Da Tiugo aveva una grande devozione a Madonna. Ma, sotto l'ordine del babbo, fece i misteri dell'armi e frequentò la corte. Un giorno, Dio andò a una giustra e, prima di andare a giustra, passando davanti a una iesa, intritti e intesi a messa sana sana. Quando tu sorti, da iesa impara che a giustra era fatta e che tu ci hai partecipato e tanto, dici a Stoglia, ha capito che deruso angelo chi l'aveva rimpiazzato. In 1210 ha fatto sapere all'abate di Vaud de Cernay, Tomaso, che tu volia diventare frati. Ma qui su qui, sapendo che era militare, li fece pigliavo tempo e entrato o convento nel 1226. I frati hanno visto che detteiano a fa a un santo e nel 1230 fu nominato priori. Si dice che aiutava i maestri a portare un mazzagamo, a portare i petri, e che i suoi preghieri erano tanto forti che aveva, otteniva da Dio tutto ciò che tu mandava. Allora Tibo ha continuato la sua vita, ha anche composto un inno, quando San Luigi noi ha aggiunto il reliquio da Santa Corona di Spino, un inno e un ufficio completo che è celebrato, che era stato celebrato in tutto il regno, in 1242 e 1243, di noi ha dovuto difendere l'interesse dell'ordine, e poi si è invecchiato e malato, da poi qualche tempo, morsi l'8 dicembre 2247. I suoi reliqui furono trasportati l'8 luglio 1270 in un convento ed è per questo che la festa a sua festa si erano qui. A rivoluzione furono tutti rotti e gittati e fora con una piccola parte che è attualmente conservata in Aesia di Cernay, la villa.
2: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Ritruemo awa a Bibbia in lingua gorza cu Filippo Perro.
2: Secondo libro di Re, capitolo 15, prima parte. Azaria, re di Giuda. Quintesimo anno di Jeroboam, re di Israele, Azaria, figlio d'Amazia, re di Giuda, regnò. Aveva 16 anni quando lo diventò re e regnò 52 anni in Gerusalemme. A sua mamma si chiamava Diegolia di Gerusalemme. Fece ciò che diritta all'occhio di un signore, in tutto come l'aveva fatto Amazia, usavapo. Solo che l'altilogo, un sparino mica, il popolo offria sacrifici e provumi dentro l'altiloghi. Il signore colpì il re, che fu lì paroso fino al giorno di sua morte, e stette in una casa appartata. E Jotam, figlio di re, era a capo di casa e giudicava il popolo di un paese. Il resto dell'azione d'Azaria e tutto ciò che l'ha fatto, questa, non è scritta in un libro di cronache di re di Giuda. Azaria si chinò con i suoi papi e fu interrato con i suoi papi nella città di Davide. E Jotam, il suo figliolo, regnò a suo posto. Zacaria, re d'Israele. Il 38° anno d'Azaria, re di Giuda, Zacaria, figlio di Jeroboam, regnò non a Israele in Samaria. Regnò 6 mesi. Fede ciò che è male alla luce di un signore, come l'avevano fatto i suoi papi. Un isvio mica dai piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Scalum, figlio di Jabesh, complottò contro lui, o colpì davanti al popolo e o fece morire, e regnò a suo posto. Il resto dell'azione di Zaccaria, questa, è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. Così s'adimpì ciò che l'Eterno aveva dichiarato a Dio dicendo: «I tuoi figlioli, fino alla quarta generazione, poseranno davanti al trono d'Israele». Scalum, re d'Israele. Scalum, figlio di Jabesh, regnò il 39° anno d'Ozias, re di Giuda. Regnò 1 mese in Samaria. Menahem, figlio di Gadi, culò da Tirza e venne in Samaria, colpì in Samaria Scalum, figlio di Jabesh, e lo fece morire. E regnò a suo posto. Il resto dell'azione di Scalum e il complotto che lo formò, questa è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. Allora Menahem colpì a Zivak e a tutti quelli che c'erano cuso territorio da Tirta. A colpì perché non aveva mica aperte le sue porte e sventrò tutte le donne incinte. Menahem, re d'Israele. Il 39° anno d'Azaria, re di Giuda, Menahem, figlio di Gadi, regnò nanta Israele. Regnò 10 anni in Samaria. Fece ciò che male alla luce di un signore. Un isvio mica, tanto che lo campò dei piccati di Jeroboam, figlio di Nebat, che aveva fatto piccare Israele. Pul, re da Siria, giunse in un paese. E Menahem dette a Pul 1000 talenti d'argento, perché l'aiutasse a sudare il potere reale nelle sue mani. Menahem pigliò l'argento da tutti quelli di Israele che avevano la ricchezza affin di darla al re d'Assiria. Messa a ognuno una tazza di 50 zicchi d'argento. Il re d'Assiria se ne tornò e così non si fermò mica in un paese. Il resto dell'azione di Menahem è tutto ciò che l'ha fatto. Questa non è scritta in un libro di cronache di re d'Israele. Menahem si chinò coi suoi papi e Pegaghi, il suo violo, regnò a suo posto.

0: a sovesta siornu qui. A rivoluzioni funu tutti rotti e gittati e fora con una piccola parte che è attualmente conservata in Aegia di Cernay-la-Ville.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: sur RCF Corsica, la joie se partage.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Affistemo a Santibo de Marli, che si può chiamare in denno Teobaldo, come in latino. È nato di a famiglia di Montmorency, era o figliolo maio di Bouchard prima di Marli, e a sua mamma era a bisfigliola del re Luigi VI. Da Tiugo aveva una grande devozione a Madonna, ma sotto l'ordine del babbo fece i misteri dell'armi e frequentò la corte. Un giorno devi andare a una giustra e, prima di andare a giustra, passando davanti a una iesa, intritti e intesi a messa sana sana. Quando tu sorti, da iesa impara che a giustra era fatta e che tu ci hai partecipato e tanto dici a Stoglia ha capito che deruso angelo chi l'aveva rimpiazzato. In 1210 ha fatto sapere all'abate di Vaud de Cernay, Tomaso, che tu volia diventare frati. Ma qui su qui, sapendo che era militare, li fece pigliavo tempo e entrato o convento nel 1226. I frati hanno visto che detteiano a fa a un santo e nel 1230 fu nominato priore. Si dice che aiutava i maestri a portare un mazzagamo, a portare i petri, e che i suoi preghieri erano tanto forti che aveva, otteneva da Dio tutto ciò che tu mandava. Allora Tibo ha continuato la sua vita, ha anche composto un inno, quando San Luigi Novi ha aggiunto il reliquio da Santa Corona di Spino, un inno e un ufficio completo che è celebrato, che era stato celebrato in tutto il regno, in 1242 e 1243, di nuovo ha dovuto difendere l'interesse dell'ordine, e poi si è invecchiato e malato da poi qualche tempi morsi l'8 dicembre 1247. I suoi reliqui furono trasportati l'8 luglio 1270 in un convento ed è per questo che la festa a Sovesta si erano qui. A rivoluzione furono tutti rotti e gittati e fora con una piccola parte che è attualmente conservata in Aesia di Cernay la Villa.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.